0: Durch meine bilaterale Erziehung in Deutsch und Italienisch, die Nähe zu Frankreich und Luxemburg während meiner Kindheit, meinen Studienaufenthalten in England, Deutschland und Italien und meiner Zeit in Brüssel habe ich viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenlernen dürfen. Der europäische Geist war überall vertreten und auch ich möchte mich für ein freies, nachhaltiges und starkes Europa einsetzen. Das ist die Visitenkarte. Questo è il biglietto da visita del nostro ospite. Salve, benvenuta, onorevole Ripa. Cara Manuela, la stragrande parte dei nostri ascoltatori si ricorda benissimo di un'altra Manuela Ripa che per decenni è stata insegnante dei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dal Consolato Italiano a Saarbrücken. Come sta la tua mamma che salutiamo dai nostri microfoni con la più grande cordialità e affetto?
1: Buongiorno Pasquale, grazie mille dell'invito a questa trasmissione e grazie anche per il saluto a mia mamma che sicuramente lo gradirà molto. Sta abbastanza bene e contenta di avere tempo per giocare a bridge, per viaggiare e di occuparsi dei suoi nipoti.
0: E questo ci fa piacere e farà piacere anche ai tantissimi ex suoi alunni che sono in ascolto. Ciao Manuela, cordialmente da parte mia. Manuela Junior, tu sei presente al Parlamento europeo per la seconda legislatura consecutiva. Ecco, ti possiamo definire ormai europarlamentare di lungo corso. Ci vuoi raccontare del tuo percorso politico, dopo che in casa tua, e l'abbiamo già sentito nella prefazione, hai respirato sin dalla nascita un'area multiculturale, multinazionale, plurilingue?
1: Beh, quando sono nata ho respirato un'aria italiana, se vogliamo rimanere in questi termini. Come sai, sono nata qui nel Saarland, figlia di un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, che allora era in servizio al Consolato d'Italia a Saarbrücken. E come hai appena ricordato, di un'insegnante italiana che per molti anni ha insegnato ai figli degli italiani qui nel Saarland la lingua e la cultura italiana. Il tedesco l'ho imparato all'asilo. E comunque mi sento molto fortunata di essere cresciuta in due culture, quella italiana e quella tedesca, che mi hanno predisposto a essere un'europea convinta. Anche i miei soggiorni e le mie esperienze lavorative all'estero hanno contribuito in modo significativo a questo. Comunque, per essere sinceri, volevo sempre fare il concorso per diventare diplomatica e rappresentare l'Italia nel mondo, come ha fatto mio padre. Però il mio percorso è stato più europeo. Ho studiato giurisprudenza qui a Saarbrücken con la particolare attenzione al diritto europeo. Il mio secondo esame di Stato l'ho fatto a Düsseldorf. Poi sono andata a lavorare al Parlamento europeo e alla rappresentanza del Saarland a Bruxelles, con un'esperienza lavorativa anche in Germania, al Ministero della Salute a Berlino, come assistente personale del ministro. Devo dire che sono fiera di essere europea, italiana e tedesca e di vivere in questo bel Bundesland Saarland dove si respira un'aria più europea che nelle altre regioni tedesche.
0: Questo è vero e a proposito del tuo papà, funzionario del Consolato d'Italia a Saarbrücken, ebbene lo ricordiamo ancora tutti come il cancelliere di ferro. Cara Manuela, hai una biografia tipica per la tua generazione, tu sei una appartenente alla Erasmus Generation.
1: Esatto.
0: E questo è il futuro. E a proposito del sogno di entrare nella diplomazia italiana per rappresentare l'Italia, non è del tutto svanito. Anche oggi svolgi un ruolo che ha stretti contatti con l'Italia e che ricorda anche gli interessi italiani, ma in sede europea. Tra poco ne parleremo di più. Cara Manuela, noi ci siamo incontrati a Saarbrücken, ieri sera eravamo insieme a una grossa manifestazione molto importante.

Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione, grazie all'onorevole europarlamentare Manuela Ripa, a voi per la collaborazione, con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.